Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

partire dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa. Kiss

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: 5'9 brown eyes.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Fine di Khashoggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: I'm selfish.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA. Big Daddy, Kane.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

0: buon vento!
1: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la festa dell'uva 2000.

2026, due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per questa giornata insieme nel nostro magazine con diverse notizie e tanta musica. Vi è mai capitato di avere quel vicino che sa tutto di tutti? Ecco, a Barcellona questa cosa è diventata quasi un servizio pubblico.

0: Come ben sappiamo, cari amici, nelle grandi città spesso si vive porta a porta, no? Senza conoscersi davvero. Magari vediamo sempre le solite persone, ma a parte il buongiorno, buonasera, salve, tenere il portone aperto, non si scambiano delle chiacchiere. In alcuni quartieri di Barcellona, dobbiamo andare in Spagna, è nato un progetto molto curioso. Ci sono alcuni anziani che passano molto tempo affacciati alle finestre o sono seduti davanti a negozi e sono stati coinvolti in delle iniziative di quartiere, proprio per segnalare delle situazioni di difficoltà. Loro notano se ci sono delle persone sole, se ci sono dei piccoli problemi urbani. In pratica sono diventati gli occhi del quartiere, e questa notizia fa sorridere perché trasforma una risorsa, una figura, no, che tutti conosciamo, cioè il signore che guarda sempre dalla finestra o la nonna che sa chi entra e chi esce dal palazzo, è diventata una risorsa perché negli anni sono stati raccontati quasi come stereotipi, no? Oggi invece molte città stanno riscoprendo proprio il valore della presenza umana sul territorio, perché una telecamera va benissimo, servono le telecamere nei condomini, no? Tutto il resto vede una persona, ma ok, però un essere umano effettivamente che conosce le abitudini di tutti può fare la differenza, può fare una differenza enorme.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.

都是真的可以的。

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Mercury. Eccoci di nuovo insieme per sentire i consigli delle stelle anche in questo 25 di giugno. Ariete, non sottovalutate i segnali provenienti dall'ambiente familiare. Toro, non preoccupatevi per un piccolo contrattempo. Gemelli, giornata ricca di opportunità favorevoli, approfittatene. Cancro, saprete muovervi con disinvoltura tra le situazioni più diverse. Leone, accontentatevi di una giornata modesta ma priva di contrarietà. Vergine, concedetevi un po' di svago, molto riposo, perché no? Per la Bilancia, la giornata odierna sarà da ricordare per la sua serenità. E poi passiamo allo Scorpione, tenete conto delle esigenze di coloro che vi sono vicino. Per il Sagittario, accettate di buon grado un invito assai simpatico. Capricorno, fate in modo di non creare risentimenti in ambito familiare. E Acquario, dedicate un po' di tempo a una faccenda familiare. Concludiamo come sempre con i Pesci, non mostrate il vostro turbamento incontrando una persona. E anche per oggi è tutto con l'appuntamento delle stelle, torniamo domani, buona giornata a tutti voi.

0: juice.
1: Funk forever. Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Oggi si parla sempre più spesso di solitudine urbana ed è un problema diventato un tema molto, molto discusso nel mondo, tantissimo anche a Tokyo. Infatti andiamo lì proprio per parlare di quello che sta accadendo, di quello che hanno deciso di creare per contrastare la solitudine. Alcuni locali hanno deciso di affrontarlo in modo originale. Esistono infatti dei bar, delle caffetterie dove i tavoli vengono volutamente condivisi, non per mancanza di spazio, ma appunto perché è una loro scelta. L'obiettivo è favorire delle conversazioni spontanee tra persone che non si conoscono. Molti clienti hanno iniziato a frequentare questi posti perché incuriositi e poi tornano, restano per ore, scoprono una cosa semplice: parlare con uno sconosciuto è molto meno difficile di quanto immaginiamo, no? Ed è curioso che una delle città più tecnologiche del pianeta, appunto Tokyo, sta cercando di risolvere un problema molto umano con uno strumento antichissimo che non ha tecnologia all'interno, è la conversazione.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Doppio violento terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 registrate a pochi secondi di distanza a Caracas. Il bilancio è di almeno 32 morti, oltre 700 feriti, con decine di edifici danneggiati. Dichiarato lo stato di emergenza, sostegno internazionale dagli Stati Uniti, con Donald Trump che ha dichiarato la disponibilità ad aiutare. In contatto con le autorità venezuelane anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sta verificando la presenza di italiani coinvolti. Bufera politica dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che ha parlato di 500 aerei USA decollati da basi in Italia per un'operazione militare contro l'Iran. L'affermazione ha scatenato le opposizioni, che chiedono chiarimenti al governo in Parlamento. Il Ministero della Difesa smentisce l'uso operativo delle basi, parlando di soli voli tecnici e logistici. In serata è arrivata anche una precisazione da parte proprio della NATO. Via libera in Commissione Affari Costituzionali alla Camera al cosiddetto Melonellum, la riforma elettorale, tra le proteste dell'opposizione. Il testo arriverà in aula a Montecitorio nei prossimi giorni, mentre restano dubbi all'interno della maggioranza sulle preferenze e sugli equilibri con gli alleati. Il governo ha accelerato i lavori con una tagliola sugli emendamenti, approvata anche la norma che introduce l'obbligo di raccolta firme per le liste. L'opposizione parla di forzatura e protesta duramente. Il caldo estremo continua a colpire Italia ed Europa. Oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso. Nella penisola si registrano nuove vittime, probabilmente legate alle alte temperature. L'OMS definisce l'ondata di calore una vera emergenza sanitaria. In Francia si contano 42 morti per annegamento, in Spagna oltre 100 decessi. Situazione critica anche nel Regno Unito. Notte di verdetti al mondiale, si qualificano i sedicesimi Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica. Nel gruppo C i verde oro battono la Scozia 3-0 con doppietta di Vinicius e gol di Cugna, chiudendo primi a 7 punti, secondi i nordafricani dopo il 4-2 su Haiti. Nel gruppo A i messicani superano la Repubblica Ceca 3-0, mentre i sudafricani battono la Corea del Sud 1-0. Nel gruppo B qualificate Svizzera e Canada. La Bosnia deve attendere le prossime partite per sperare di restare tra le migliori terze. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Parliamo di amore. Ecco, l'amore può avere un percorso meraviglioso con una persona e poi a un certo punto, per varie vicissitudini, per varie questioni, un rapporto amoroso può finire. Quando finisce, alla fine cos'è che resta dentro una persona? I ricordi. Ma possono restare anche degli oggetti, no? Regalati, una foto scattata, un biglietto di un concerto, un regalo. A Zagabria esiste un luogo dedicato a tutto questo. Praticamente le persone da tutto il mondo inviano oggetti accompagnati dalla loro storia e il risultato è sorprendente. Ci sono lettere, peluche, scarpe, fotografie, oggetti apparentemente insignificanti che però racchiudono un ricordo enorme per quella persona lì, per quella coppia lì. La cosa bella è che non deve essere visto come un museo triste. L'hanno anche spiegato, no, i creatori di questo progetto, ma è un museo profondamente umano perché racconta qualcosa che prima o poi riguarda tutti. Le cose hanno un inizio ma possono anche finire, le storie però restano e possono restare in questo museo dove tante persone potranno leggere tante storie d'amore in giro per il mondo.
3: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo giovedì. Per quanto mi riguarda, torno domani. Solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Everybody gets high sometimes, you know.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, oggi è un giorno molto particolare, speciale per Jesolo, in modo particolare per la sua parrocchia di Jesolo Paese, per

0: del suo centro storico. Oggi infatti si festeggia la festa del patrono, oggi è la giornata conclusiva di Equilio in festa, della festa del patrono San Giovanni Battista, quindi auguri a tutte le Giovanna e i Giovanni che ci stanno ascoltando. Ricco il programma di questa giornata conclusiva dei festeggiamenti Equilio in festa, per l'appunto, da ricordare alle 18.30 la messa solenne presieduta dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, quindi alle 19 mercatino dell'artigianato, alle 20.30 ventesimo palio remiero di San Giovanni Battista, e quindi palio delle contrate, alle 21.15 vari eventi musicali e intrattenimento, alle 23 la gran chiusura con lo spettacolo piro musicale sulle rive della Piave Vecchia. E parlando invece di grandi eventi, da ricordare che dopo il successo della scorsa edizione, Beach Like a DJ torna da venerdì 3 a domenica 5 luglio nella nostra città per la prima tappa del tour estivo di Radio DJ, fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito. Da ricordare che l'evento si caratterizza con iniziative di vario genere, trasporto, coinvolgimento con vari tornei, eccetera. E poi dalle 21 la spiaggia di Piazza Brescia si trasforma in una sorta di grande arena a ingresso libero con ospiti d'eccezione. Si comincia con venerdì alle 21 con Albertino e tutti i DJ di Radio M2O, quindi alle 21 del giorno dopo, di sabato, sarà la giornata di Radio DJ, la serata di Radio DJ, con gli speaker che presenteranno alcuni ospiti importanti, tra i quali Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Però ci sarà anche una gustosa anticipazione, perché dal lunedì 29 giugno fino a venerdì 3 luglio ci sarà Pinocchio, l'amato programma di Radio DJ con la Pina, Diego Passoni e Valentina Ricci, che per l'occasione si trasferiranno a Jesolo per una settimana di dirette speciali. Ricordiamo infine gli ultimissimi appuntamenti della quarta edizione di Festival Acqua. Da ricordare che venerdì 26 giugno alle 20.30 sulla Remile di Piazza Brescia Stefania Andreoli accompagnerà il pubblico dentro i territori inquieti dell'adolescenza contemporanea, dove fragilità, silenzi e relazioni incerte si intrecciano con le pressioni del presente e la presenza pervasiva del mondo digitale, come detto ingresso libero. Questo non è però l'ultimo appuntamento, come era previsto da programmazione, perché mercoledì 1 luglio, ma questa volta in piazza Milano, sempre con inizio alle 20.30, si recupera la data che era stata slittata per maltempo con Stefano Nazzi, lo scrittore giornalista, che presenterà il suo libro Predatori. Comunque, quindi ricordiamolo, mercoledì 1 luglio alle 20.30 in piazza Milano e non sull'Arenile di Piazza Brescia, sempre comunque a ingresso libero. Con questo è tutto, per altri approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Giovedì 25 di giugno, salve a tutti, una buona giornata, ben ritrovati da parte mia, da parte di Ale, pronto anche quest'oggi qui su Radio Jesolo Web per andare a conoscere insieme a voi i tanti eventi in programma nel nostro territorio.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Rieccoci di nuovo insieme per sentire i consigli delle stelle anche in questo 25 di giugno. Ariete, non sottovalutate i segnali provenienti dall'ambiente familiare. Toro, non preoccupatevi per un piccolo contrattempo. Gemelli, giornata ricca di opportunità favorevoli, approfittatene. Cancro, saprete muovervi con disinvoltura tra le situazioni più diverse. Leone, accontentatevi di una giornata modesta ma priva di contrarietà. Vergine, concedetevi un po' di svago, molto riposo, perché no? Per la Bilancia, la giornata odierna sarà da ricordare per la sua serenità. E poi passiamo allo Scorpione, tenete conto delle esigenze di coloro che vi sono vicino. Per il Sagittario, accettate di buon grado un invito assai simpatico. Capricorno, fate in modo di non creare risentimenti in ambito familiare. E Acquario, dedicate un po' di tempo a una faccenda familiare. Concludiamo come sempre con i Pesci, non mostrate il vostro turbamento incontrando una persona. E anche per oggi è tutto con l'appuntamento delle stelle, torniamo domani, buona giornata a tutti voi.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora ben ritrovati in diretta qui su Radio Jeslo Web da parte mia, da parte di Ale. Amici, io vi ricordo insomma che anche oggi, come del resto accade ogni giovedì fino alle 13 ad aspettarvi, c'è il mercato settimanale in Piazza del Granatiere.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Se siete a Jesolo e volete lasciarvi stupire, beh, fate un salto in Piazza Brescia, dove ogni giorno vi aspetta quella che è la 28ª edizione della mostra delle sculture di sabbia. Quest'anno il tema è The Power of Change, il potere del cambiamento, un percorso tra arte e creatività, ma anche grandi messaggi scolpiti, in questo caso nella sabbia. Insomma, un appuntamento da vedere almeno una volta, io ve lo consiglio.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Amici, il 25-26 di giugno Jesolo ospita quella che è la 17ª edizione del concorso di musica moderna Onde Sonore. Le audizioni si svolgeranno, come dicevamo, insomma, il 25-26 giugno presso il Teatro Vivaldi di Jesolo, e in gara ci saranno solisti di canto moderno, pianoforte, chitarra elettrica, basso, batteria e anche gruppi che si metteranno alla prova esibendosi nel repertorio della musica pop, rock e jazz con un proprio brano. Insomma, un premio speciale poi sarà aggiudicato anche al miglior inedito. E in giuria ci sono anche, tra altre cose, nomi prestigiosi del panorama musicale internazionale.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Amici, se avete voglia di cultura, beh, il J-Museo di Jesolo propone esperienze davvero interessanti. Potete visitare innanzitutto quella che è la mostra fotografica dedicata a Elliot Erwitt, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20, oppure magari immergervi anche nella storia locale con Memorie di Jesolo e nell'arte con Tra terra e acqua. Entrambe visitabili dalle 10 alle 19. Insomma, magari una pausa diversa dal mare, ma tutta da vivere.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: In redazione Fabrizio Cibin.
1: Buona giornata. Oggi è un giorno molto particolare, speciale per Jesolo, in modo particolare per la sua parrocchia di Jesolo Paese, per il suo centro storico. Oggi infatti si festeggia la festa del patrono, oggi è la giornata conclusiva di Equilio in festa, della festa del patrono San Giovanni Battista, quindi auguri a tutte le Giovanna e i Giovanni che ci stanno ascoltando. Ricco il programma di questa giornata conclusiva dei festeggiamenti e quindi in festa per l'appunto, da ricordare alle 18.30 la messa solenne presieduta dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, quindi alle 19 mercatino dell'artigianato, alle 20.30 ventesimo palio remiero di San Giovanni Battista, e quindi palio delle contrate, alle 21.15 vari eventi musicali e intrattenimento, alle 23 la gran chiusura con lo spettacolo piro musicale sulle rive della Piave Vecchia. E parlando invece di grandi eventi, da ricordare che dopo il successo della scorsa edizione, Beach Like a DJ torna da venerdì 3 a domenica 5 luglio nella nostra città per la prima tappa del tour estivo di Radio DJ, fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito. Da ricordare che l'evento si caratterizza con iniziative di vario genere, trasporto, coinvolgimento con vari tornei, eccetera. E poi dalle 21 la spiaggia di Piazza Brescia si trasforma in una sorta di grande arena a ingresso libero con ospiti d'eccezione. Si comincia con venerdì alle 21 con Albertino e tutti i DJ di Radio M2O, quindi alle 21 del giorno dopo, di sabato, sarà la giornata di Radio DJ, la serata di Radio DJ con gli speaker che presenteranno alcuni ospiti importanti, tra i quali Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Però ci sarà anche una gustosa anticipazione, perché dal lunedì 29 giugno fino a venerdì 3 luglio ci sarà Pinocchio, l'amato programma di Radio DJ con la Pina, Diego Passoni e Valentina Ricci, che per l'occasione si trasferiranno a Jesolo per una settimana di dirette speciali. Ricordiamo infine gli ultimissimi appuntamenti della quarta edizione di Festival Acqua. Da ricordare che venerdì 26 giugno alle 20.30 sulla Arenile di Piazza Brescia Stefania Andreoli accompagnerà il pubblico dentro i territori inquieti dell'adolescenza contemporanea, dove fragilità, silenzi e relazioni incerte si intrecciano con le pressioni del presente e la presenza pervasiva del mondo digitale, come detto ingresso libero. Questo non è però l'ultimo appuntamento, come era previsto da programmazione, perché mercoledì 1 luglio, ma questa volta in piazza Milano, sempre con inizio alle 20.30, si recupera la data che era stata slittata per maltempo con Stefano Nazzi, lo scrittore giornalista che presenterà il suo libro Predatori. Comunque, quindi ricordiamolo, mercoledì 1 luglio alle 20.30 in piazza Milano e non sull'arenile di Piazza Brescia, sempre comunque a ingresso libero. Con questo è tutto, per altri approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
0: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Out of town, we never had the money.
1: Starboy, you're my hero.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon giovedì. Che bello il giovedì, si va al cinema. Ciao Alo.
2: Ciao Ale, giovedì. Non sono solo gnocchi, ma sono anche film, anzi fantafilm.
1: Beh, due gnocchi come noi vuoi mettere. Fantafilm e poi abbiamo e frase
2: sì, contesto no.
1: Qual è la frase di oggi?
2: Ah, volevi

0: sapere perché sei partita col fantacinema, che di solito lo facciamo come secondo appuntamento. Oggi mi hai scombinato le plomb.
1: Hai ragione, perché giovedì andiamo al cinema, però prima, prima ci dedichiamo alla frase.
0: La frase di oggi è: tranquillo, non scotta, la più grande bugia dell'estate.
1: Perché non scotta?
0: Non scotta, così viene detto, tranquillo.
1: Bene, quindi una frase che può sembrare normale dipende dal contesto,
0: esatto,
1: in cui la si dice. Poi,
0: e
1: appunto,
0: al fantacinema invece,
1: al cinema?
0: Esatto, un film estivo. Un disaster movie balneare che parte da un gesto innocente, ovvero l'ombrellone incastrato.
1: Un disaster movie
0: balneare.
1: Sai, quelli
0: balneare. Dove succede di tutto.
1: Certo,
0: sì, sì.
1: Nuova categoria di film. Ricordiamo, insomma, che potete contattare la radio per, se siete produttori, per mandare in produzione questo film.
0: Noi vediamo la sceneggiatura, la modica cifra gratuita di 1000 euro.
1: Esatto, non è vero, stiamo scherzando,
0: sì,
1: che qua la gente ci crede.
0: Oh, però se qualcuno mi fa un bonifico...
1: smettila, non si può, che ci denunciano. Poi, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, barra di ricerca Google nel 2134.
0: Mamma
1: cioè,
0: mia.
1: Quali potrebbero essere, no?
0: Le ricerche.
1: Le ricerche
0: carino.
1: Nel 2134.
2: Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telomare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo pronti a frase sì, contesto no.
2: Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Tranquillo, non scotta la frase di oggi.
2: Sì, una delle
1: frasi di vecchia Russia.
2: Mamma mia, una delle frasi più pericolose dell'estate. Tranquillo, non scotta. È una frase sì, che però nel contesto estivo è un attentato alla tua fiducia nel genere umano. Perché questa frase viene pronunciata sempre da qualcuno che ha appena toccato qualcosa di bollente, ha le mani rosse, sta mentendo e soprattutto vuole che tu soffra con lui.
1: Oppure ha i piedi di piombo.
2: Anche.
1: La sabbia scotta
2: è la versione estiva di fidati. Che non ti devi mai fidare quando qualcuno ti dice fidati. Quali sono i contesti in cui non funziona questa frase? L'asciugamano al sole. Tranquillo, non scotta. Tu ti siedi, ti ustioni le chiappe.
1: Giusto.
2: E capisci che l'amicizia è sopravvalutata. Il sedile della macchina. No, tranquillo, non scotta. Ti siedi e ti si imprime il logo della Fiat sulla coscia.
1: O anche il volante, mamma.
2: Il volante sulle mani. Tu sciogli le mani sul volante. Tipo scamorza. Le ciabatte lasciate in spiaggia. Tranquillo, non scottano. Le tocchi, si sciolgono come i tuoi sogni. La sedia di plastica bianca, quella è terribile.
1: Mamma mia.
2: Tranquillo, non scotta. Ti appoggi, ti alzi con il pattern della sedia tatuato sulla schiena. E l'amico ti dice: tranquillo, non scotta. Tu tocchi, ti bruci. Lui ride e dice: vabbè, un pochino.
1: Ah, perché fanno anche il trabocchetto.
2: Certo, un pochino. Hai perso le impronte digitali. Fai tu. La frase tranquillo, non scotta è sempre detta da qualcuno che non ha testato davvero. Ha testato male, ha testato con un'unghia, oppure vuole solo vedere cosa succede. Una sorta di scienza sociale. Quindi ricordatevi, d'estate scotta tutto, sempre. Se qualcuno vi dice tranquillo non scotta, scotta, e scotta pure tanto.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tranquillo, non scotta la frase che sembra innocua, ma non lo è. Frase sì, contesto no. Frase estiva che viene detta spesso dagli amici infami che vogliono che in realtà tu ti scotti.
2: Che tu ti scotti.
1: No.
2: Dottor Scotti.
1: Vabbè, andiamo avanti, andiamo ai messaggi.
2: Che forse è meglio. Andiamo da Serena in Matteo. Sì. Serena scrive: il mio ragazzo mi ha detto tranquilla, non scotta, riferito alla sedia di plastica. Mi sono seduta. Ora ho il disegno della sedia stampato sulla schiena. Versione estiva del tatuaggio.

0: Linguaggio tribale, quello che andava negli anni 90 andava tantissimo. Poi Matteo scrive: un amico mi ha passato le ciabatte dicendo non scottano.
1: Le ciabatte con quante biglie?
0: Ciabatte, sono comunque romano, quindi per me la le ciabatte dicendo non scottano, le ho toccate, si sono fuse, credo di aver visto il mio spirito uscire dal corpo. Sono quelle, poi sai, quelle aperte davanti che vanno molto di moda.
1: Quelle aperte davanti.
0: Ci sono queste ciabatte. No, quelle con la fascia che si vedono tutte le dita davanti.
1: Ok,
0: quelle sono fatte di un materiale che se le lasci sotto il sole, sì, secondo me quando le indossi il tuo piede diventa
1: quelle
0: un polo allo spiedo.
1: Quelle sono forgiate direttamente da Sauron, dall'occhio di Sauron.
0: Sì, secondo secondo forgiano le spade, non è
2: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Che bello, torniamo al fantacinema tra poco con l'ombrellone incastrato. E questo è il titolo.
2: L'ombrellone
1: incastrato.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Io sto per dire, stavo per dire, sì sì, stavo per dire,
1: a volte se lo rotei un pochino con della pressione lieve ma costante sto facendo anche i gesti.
0: Sì, sì, no, ma se voi vedeste il gesto, è quello, non è che sai, è un gesto, è proprio quello là,
1: è quello della rotazione
0: dell'ombrellone, ovviamente. Sì. Le prime difficoltà, Stefano prova spinta normale, spinta forte, spinta con rotazione, spinta con preghiera, spinta con insulto, niente, l'ombrellone non entra, la sabbia è dura come il marmo di Carrara. La scena del piede, vediamo questa scena.
1: La scena del piede.
0: Una che passerà alla storia se voi doveste poi fare questo film, produrre questo film. Stefano prova a spingere l'ombrellone col piede, si fa male, finge di non essersi fatto male, la famiglia lo guarda, lui dice tutto sotto controllo. Non è sotto controllo. Poi c'è la scena del vento.
1: Ah beh, certo.
0: Arriva una folata di vento, l'ombrellone vola, Stefano lo rincorre, la spiaggia applaude, lui finge che fosse tutto previsto. La scena del chiedi al vicino. Stefano chiede aiuto al vicino d'ombrellone. Il vicino, senza dire una parola, pianta l'ombrellone al primo colpo. Stefano lo odia. Dopo mille tentativi, Stefano finalmente riesce a piantarlo. È perfetto, solido, dritto. Arriva il bannino e dice, scusi, lì non può metterlo.
1: No!
0: Finale, Stefano sposta l'ombrellone e ricomincia da capo. La voce fuori campo dice, in ogni estate c'è una battaglia, questa è la tua. L'ombrellone incastrato, nessuno entra al primo colpo.
1: Vedi? È d'accordo
0: certo,
1: con me.
0: Perché ricordatevi, amiche e amici del comedy, l'estate è bella, ma l'ombrellone no. L'ombrellone è una prova di forza, di pazienza e di umiltà.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Due violente scosse di terremoto hanno colpito il Venezuela, causando almeno 164 morti e circa 700 feriti, secondo un bilancio ancora provvisorio. La situazione più grave si registra a La Guaira, città a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas, dove decine di edifici sono crollati e i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti. Tra i segnali di speranza il salvataggio di tre fratellini estratti vivi. La presidente Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Al momento non risultano vittime italiane. Numerosi paesi hanno espresso solidarietà e offerto assistenza, dagli Stati Uniti alla Cina. Il governo italiano, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sta valutando un sostegno immediato alla popolazione colpita. Continua l'ondata di caldo estremo sull'Europa. Un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in un'auto in Francia, nella regione dell'Île-de-France. Per l'AFA, 212 decessi in Spagna tra domenica e mercoledì. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi bollino rosso in 17 città. Anche la cronaca. Un 19enne di origine marocchina è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Pietro Roberto Guerrino. Il traduttore di fama internazionale, trovato morto dopo una serie di colpi alla testa sferrati nel salotto del suo appartamento a Milano, il 13 giugno. A Roma la cerimonia per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Costituzione ha assicurato nei trascorsi decenni stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese, ha sottolineato il Capo dello Stato. Infine lo sport con i motori. Arriva una nuova ufficialità nel mercato piloti della MotoGP. Francesco Pecco Bagnaia passa ufficialmente all'Aprilia a partire dal Mondiale 2027 con un contratto valido fino al 2030. Il due volte campione del mondo in top class lascia la Ducati dopo 8 anni e diventerà compagno di squadra di Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.
1: Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il fantatrailer di oggi era L'ombrellone incastrato, o meglio il titolo del fantacinema, del fantafilm, ecco. Una storia vincente.
2: Una storia un po' da sfigato, sì. Questo povero Stefano che non riusciva, il banino sì, il vicino sì, no, il banino l'ha fermato, il vicino l'ha messo, è così. Io comunque non riesco a mettere mai l'ombrellone.
1: Beh, comunque questa storia ci insegna anche che nessuno entra al primo colpo, l'hai detto te. Quindi...
2: Sì, sì, sì, nessuno entra al primo colpo, esatto. Quindi non vi rassegnate, perché il primo colpo è sempre il più difficile, date colpi finché non riuscite ad entrare.
1: Esatto,
2: ecco.
1: Entra, finché non entra.
2: Il comedy andiamo per da, il sociale.
1: Andiamo da Elena. Andiamo da Elena.
2: Elena.
1: Che ha fatto una crasi. E Gabriele.
2: E Gabriele, ciao ragazzi. Elena scrive: io ho l'ombrellone e non riesco mai a piantarlo. Ogni estate finisce che lo tiene mio marito mentre io scavo come un cane da tartufi. Il risultato entra sempre storto. Fa male quando entra storto.
1: Entra storto quando lei va in spiaggia con suo marito. Io vorrei sottolineare, sì, ma andiamo da Gabriele.
2: Gabriele scrive: ho rincorso l'ombrellone in spiaggia dopo una folata di vento. La gente applaudiva. Sembrava stessi facendo atletica. Non tornerò mai più in quello stabilimento.
1: Mi hai fatto venire in mente, siamo in piena estate e va bene.
2: Sì.
1: Ti ricordi quando facevamo le frasi a doppio senso?
2: Come
1: con
2: no?
1: L'albero di Natale e sotto le coperte.
2: Cioè,
1: sì. Frasi che vanno bene.
2: Sì, frasi che vanno
1: potremmo
2: bene,
1: farlo. Frasi che vanno bene sia quando pianti l'ombrellone.
2: Carino.
1: Che insomma.
2: Lo faremo. Lo faremo.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E dopo la vincente storia dell'ombrellone incastrato, fantafilm di oggi, tra poco hashtag flop and roll, torna il meglio del peggio dal mondo del web, barra di ricerca Google nel 2134. Cosa significa? Quali potrebbero essere
2: le cose più ricercate su Google nel 2000?
1: 134.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Barra di ricerca Google nel 2134. Quali potrebbero essere le cose, appunto, che le persone potrebbero ricercare in questo anno specifico su Google?
2: E sono molto curioso.
1: Chissà se Google ancora esisterà, penso proprio di sì. Sarà fatto di ologrammi,
2: sì.
1: Cioè cercherai col pensiero. Comunque, iniziamo con: mia nonna dice di essere una baddie, non so cosa sia. Fabrizio Corona, capo della rivoluzione partigiana, vita e opere.
2: Quindi vuol dire che ha visto. Sì.
3: Uccellone!
1: Quando è stata l'ultima qualificazione dell'Italia ai mondiali?
2: Vi prego.
1: Mastrota ha ancora in sconto il set di pentole.
2: Come non c'è?
1: Toni Pitoni, vita e opere riassunto. Beh, tanta roba.
2: Pensa cosa c'è in quel riassunto.
1: Ma secondo me sì, sarebbe da ricercare. A cosa servivano i banchi a rotelle nel 2020? Beh, mamma mia. Benzina a meno di 34,89 euro al litro. Dove? Punto di domanda. Beh. Aia, speriamo di no.
2: Le domande, alcune domande sono eterne nel corso dei secoli.
1: Non ce n'è Covid, analisi sintattica e riconoscimento delle costruzioni. Come sbloccare il frigo quando l'AI decide che sei sovrappeso?
2: Ti immagini?
1: Tu che inventatene una anche tu.
2: Dai,
1: che...
2: ne penso una.
1: Pensane una. Qua abbiamo: a cosa servivano carta e penna? Già adesso.
2: Ah,
1: insomma.
2: Che peccato, vero?
1: Senti questa: dopo 5 lauree posso fare il netturbino?
2: Carina, vera, molto reale. Ne ho pensata una, tipo: dove posso parcheggiare la mia astronave? Oppure: ho fatto sesso con un robot, posso restare incinta?
1: Date dei prossimi concerti di ChatGPT, per rimanere in tema. Poi abbiamo: domani non posso fare la visita prenotata dal 2025. Entro quante ore la disdetta? Mamma mia. Quali sono i pronostici sulla prossima stagione di Un Posto al Sole?
2: Perché Un Posto al Sole, secondo me, non finirà mai.
1: Quando esce GTA 6? Questa
2: sì,
1: per intenditori.
2: Sì, questa è per intenditori, anche per persone che sono stanche di aspettare, però ci siamo quasi.
1: Che fine ha fatto Bugo?
2: Come
1: si allevano gli alieni? E c'era un detersivo o un succo? E basta, finiamo così. Cioè, potrei andare avanti all'infinito, però chi ha vinto il mondiale 2026 l'abbiamo già detto. Come cambiare le pile al mio bambino?
2: Un piccolo cyborghino.
1: Morgan Freeman, età definitiva.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Ah, vi posso entrare con l'astronave nel parcheggio cielo tra le 14 e le 18?
1: Ma speriamo veramente che la benzina non sia, insomma.
0: No, ma quelle vanno a fotoni, sono
1: a fotoni.
0: Fotoni, non lo so.
1: Vabbè,
0: volano.
1: Direi che possiamo tornare domani, per oggi abbiamo dato, quindi domani con il nostro Alessandro Bisogni
0: e domani con la nostra futuristica Alessandra Bellotti
1: qui al
0: Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, oggi è un giorno molto particolare, speciale per Jesolo, in modo particolare per la sua parrocchia di Jesolo Paese, per il suo centro storico. Oggi infatti si festeggia la festa del patrono, oggi è la giornata conclusiva di Equilio in festa, della festa del patrono a San Giovanni Battista, quindi auguri a tutte le Giovanna e i Giovanni che ci stanno ascoltando. Ricco il programma di questa giornata conclusiva dei festeggiamenti Equilio in festa, per l'appunto, da ricordare 18:30 la messa solenne presieduta dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, quindi alle 19 mercatino dell'artigianato, alle 20:30 ventesimo palio remiero di San Giovanni Battista, e quindi palio delle contrate, alle 21:15 vari eventi musicali e intrattenimento, alle 23 la gran chiusura con lo spettacolo piro musicale sulle rive della Piave Vecchia. E parlando invece di grandi eventi, da ricordare che dopo il successo della scorsa edizione, Beach Like a DJ torna da venerdì 3 a domenica 5 luglio nella nostra città per la prima tappa del tour estivo di Radio DJ, fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito. Da ricordare che l'evento si caratterizza con iniziative di vario genere, trasporto, coinvolgimento con vari tornei, eccetera. E poi dalle 21 la spiaggia di Piazza Brescia si trasforma in una sorta di grande arena a ingresso libero con ospiti d'eccezione. Si comincia con venerdì alle 21 con Albertino e tutti i DJ di Radio M2O, quindi alle 21 del giorno dopo, di sabato, sarà la giornata di Radio DJ, la serata di Radio DJ, con gli speaker che presenteranno alcuni ospiti importanti, tra i quali Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Però ci sarà anche una gustosa anticipazione, perché dal lunedì 29 giugno fino a venerdì 3 luglio ci sarà Pinocchio, l'amato programma di Radio DJ con la Pina Diego Passoni e Valentina Ricci, che per l'occasione si trasferiranno a Jesolo per una settimana di dirette speciali. Ricordiamo infine gli ultimissimi appuntamenti della quarta edizione di Festival Acqua. Da ricordare che venerdì 26 giugno alle 20:30 sulla Remile di Piazza Brescia Stefani Andreoli accompagnerà il pubblico dentro i territori inquieti dell'adolescenza contemporanea, dove fragilità, silenzi e relazioni incerte si intrecciano con le pressioni del presente e la presenza pervasiva del mondo digitale, come detto ingresso libero. Questo non è però l'ultimo appuntamento, come era previsto da programmazione, perché mercoledì 1 luglio, ma questa volta in piazza Milano, sempre con inizio alle 20:30, si recupera la data che era stata slittata per maltempo con Stefano Nazzi, lo scrittore giornalista, che presenterà il suo libro Predatori. Comunque, quindi ricordiamolo, mercoledì 1 luglio alle 20:30 in piazza Milano e non sull'Arenile di Piazza Brescia, sempre comunque a ingresso libero. Con questo è tutto, per altri approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora parliamo di quello che è successo un paio di notti fa durante il concerto di Joliet. Il pullman con a bordo gli spettatori del concerto si è fermato in una galleria, non ha fatto in tempo a trovare la piazzola e è stato centrato in pieno da una macchina con a bordo un uomo di 40 anni e la bambina piccola. L'uomo è morto sul colpo, la bambina è stata ricoverata in ospedale, per fortuna non rischia la vita e sul posto sono intervenute tutte le forze dell'ordine contemporaneamente. È successo a Catania tra Taormina e Giardini Naxos.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

È cominciato il conto alla rovescia per il grande evento di Ultimo previsto per il 4 luglio a Tor Vergata, un evento con 250.000 spettatori. Sapete che normalmente prima di un grande evento ci sono i fan irriducibili che cominciano a fare la fila dalle 4 di mattina, se non addirittura dalla sera prima. Ebbene, per Ultimo si è andati anche oltre, perché già da qualche giorno ci sono fan accampati con le tende proprio per non perdere la fila per il concerto. Tra l'altro sui social ci sono un sacco di video che documentano tutto questo.

0: oceanica.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Allora, mi dispiace che i giornali a volte scrivano titoli fuorvianti soltanto per fare click. Mi riferisco alla battuta che qualche giorno fa Stefano De Martino ha fatto durante Affari Tuoi, che è stata definita nei titoli di alcuni quotidiani una frecciatina a Belen. Assolutamente no. Lui stava scherzando con una concorrente della trasmissione che si era presentata con il suocero, che ha raccontato come ha conosciuto i suoi suoceri con cui va d'amore e d'accordo. E la battuta di Stefano è stata: "Hai fatto bene, chi si vuole sposare e far funzionare il matrimonio faccia come lei, prima i suoceri poi il resto". Ma che c'entra Belen? Che frecciatina è? In realtà è stato un modo simpatico per dire che i suoceri sono personaggi chiave, te li devi fare amici, non ci devi litigare, anzi devi fare amicizia con i suoceri, questo è il segreto per far funzionare le cose, così nessuno si mette di traverso, anzi li puoi anche avere come complici. Io sono d'accordo con De Martino.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio e noi ci sentiamo di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!

0: 17:01.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Apriamo con la MotoGP. Francesco Bagnaia lascia la Ducati e correrà con Aprilia dal 2027 al 2030. Il due volte campione del mondo affiancherà Marco Bezzecchi nel team di Noale, prendendo il posto di Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Per Pecco si apre una nuova sfida dopo 8 stagioni ricche di successi con la Ducati. Mondiali di calcio: il Brasile batte la Scozia 3-0 e chiude al primo posto nel gruppo C davanti al Marocco. Storica qualificazione del Sudafrica agli ottavi, mentre il Messico chiude a punteggio pieno. La Svizzera conserva il primato nel proprio girone davanti al Canada. Oggi tornano in campo, tra le altre, Germania e Olanda, con diversi verdetti ancora da assegnare nei gironi D, E ed F. Primi lavori nell'area di San Siro, mentre il futuro dello stadio Meazza resta al centro di un contenzioso giudiziario. Demolita la storica biglietteria sud e modificato uno degli accessi all'impianto. Interventi preliminari in vista del nuovo stadio di Inter e Milan, i cui cantieri principali dovrebbero partire entro il 2027. Sale l'attesa per Wimbledon. Venerdì alle 11 il sorteggio del tabellone con Jannik Sinner, testa di serie numero 1 e campione in carica. Saranno 9 tra uomini e donne gli azzurri in gara. Intanto il numero 1 del mondo è tornato in campo sull'erba, battendo in due set Cameron Norrie in un torneo esibizione a Londra. Si è concluso il draft NBA 2026 con tutte le 60 scelte completate dalle franchigie. La prima chiamata assoluta è stata AJ Jabanza, scelto da Washington, seguito da altri grandi talenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Moment, das Magazin für Aktuelles und Lifestyle in Zusammenarbeit mit Easy Language.
1: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Torna Grigliero 20. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, oggi con Luigi Pasqualinotto, presidente del consorzio Jesolo Venice, praticamente ideatore e organizzatore di quello che sta diventando uno dei più importanti eventi culturali dell'estate jesolana, cioè Festival Acqua, quarta edizione. Ormai siamo arrivati al rush finale, presidente. Un piccolo bilancio si può ormai tirare, perché abbiamo visto, seguendolo, che non c'è stata una data che non abbia avuto una grande affluenza di pubblico, a significare che il format funziona.
3: Sì, successo di pubblico sotto gli occhi di tutti, praticamente tutte le serate l'arena era gremita. Andremo verso le, credo, 10.000 presenze alla fine del festival. Abbiamo ormai raggiunto uno status dove la gente si dà anche la fiducia di venire a vedere anche chi non conosce, perché la qualità che abbiamo, insomma, approntato e sviluppato in questi anni è tale che ormai l'evento è consolidato e abbiamo uno status che è quello che ci viene dato poi dagli ospiti che vengono invitati.
2: Tra l'altro, una delle situazione, naturalmente, location che è fantastica, perché la quinta naturale del mare naturalmente crea un contesto inimitabile. Dall'altro, probabilmente il successo è anche del fatto che gli ospiti danno un aspetto culturale trasversale. Ad esempio, domani sera, venerdì 20:30, ricordiamo, c'è una psicologa. Mercoledì avevamo un altro autore ancora diverso, lunedì avevamo Mauro Corona. Insomma, evidentemente è proprio la trasversalità culturale che piace alla gente.
3: Sì, abbiamo approntato un mix di musica, di storytelling, di psicologi e quant'altro. L'unico nostro obiettivo e l'unica nostra prerogativa è che ci fosse qualità, e credo che, insomma, in questi 4 anni abbiamo dimostrato di aver avuto degli ospiti che da questo punto di vista sono sempre stati assolutamente superiori a quello che si trova in giro. Il taglio è un taglio molto specifico, molto spesso gli speech sono fatti appositamente per il festival e non sono quello che viene riportato in giro nelle tournée degli artisti. La quinta naturale fa sì che chiunque arrivi poi abbia anche un ritorno dal punto di vista emozionale di quello che succede, e tutti quanti se ne vanno molto soddisfatti da questo punto di vista, anche perché è uno scambio naturale che in altri contesti teatrali non c'è.
2: Ricordiamo che di fatto l'80% degli eventi è ingresso libero, però non ha spaventato neppure ingresso a pagamento, perché abbiamo visto tanta gente, evidentemente format e qualità anche degli ospiti ripaga la fiducia. Quello di domani sera con l'Andreoli doveva essere l'ultimo appuntamento, lo è per quanto riguarda la spiaggia.

0: Diciamo che prendendo a prestito una frase nota, non è finita finché non è finita, perché l'organizzatore, cioè voi con la direttrice artistica Marilisa Capuano, siete riusciti a trovare una nuova collocazione per la data che era slittata e rischiava di saltare quella con Stefano Nazzi. Il contesto sarà diverso, ma in qualche modo uguale a tante altre iniziative, quindi non si snatura di fatto la parte artistica. Ricordiamo, si recupererà il 1° di luglio.
1: Sì, recuperiamo il 1° luglio, recuperiamo in un contesto diverso che è Piazza Milano. Purtroppo gli aspetti negativi del fatto di avere un festival all'aperto a giugno può comportare anche il fatto che qualche volta possa piovere. Abbiamo recuperato la data di Nazzi, volevamo farla nello stesso ambiente naturale e invece la facciamo in Piazza Milano, che da lunedì prossimo la spiaggia di Piazza Brescia sarà approntata per quello che è un altro grande evento dell'estate isolana, ossia il party di Radio DJ, per cui dobbiamo avere le tempistiche per preparare tutto quanto, il palco e il village, si svolgerà dal 3 al 5 di luglio e quindi Nazzi il 1° di luglio sarà spostato in Piazza Milano.
0: Sempre ingresso libero, sempre alle 20:30. Grazie Pasqualinotto e buon proseguimento di giornata.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Next.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. Sale ancora il numero dei dispersi in Venezuela dopo la doppia scossa di terremoto che ha provocato 164 vittime. Al momento sono oltre 30.000 le persone segnalate come disperse. Si continua a scavare tra le macerie per ritrovare eventuali superstiti o altre vittime. Intanto, in un'intervista TV, la sindaca di Caracas, Carmen Meléndez, ha affermato che almeno 25 dei morti registrati nel paese si trovano nella capitale. Tra gli stati esteri che si sono resi disponibili per inviare aiuti, anche la Germania, pronta a mobilitare soccorsi e aerei. In Medio Oriente il conflitto tra Israele e Libano continua. Tel Aviv ha affermato che non ritirerà le sue forze dal sud del paese finché Hezbollah rappresenterà una minaccia, non verrà disarmato e non verrà smilitarizzato. I soldati israeliani rimarranno quindi all'interno delle zone di sicurezza in Libano, Siria e nella striscia di Gaza, senza alcun limite di tempo, come ha affermato il ministro della difesa Israel Katz. Serve a proteggere i nostri residenti e le nostre comunità dagli elementi jihadisti, ha spiegato.

0: Stato. Non scenderemo a compromessi sul supremo interesse di sicurezza di Israele. Sul fronte iraniano, intanto, il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha dichiarato che il suo paese e l'Oman terranno colloqui sulla futura amministrazione dello stretto di Hormuz e sui servizi marittimi. Siamo determinati e lo faremo in accordo con i nostri vicini, ha aggiunto. Passiamo agli Stati Uniti. I procuratori di New York hanno annunciato che ritireranno l'accusa di stupro contro l'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, rinunciando a sottoporlo a un quarto processo. La decisione è stata resa nota nelle scorse ore, dopo che la donna che lo aveva accusato ha dichiarato di non poter sopportare di testimoniare di nuovo. Weinstein è già stato condannato per un altro reato a sfondo sessuale a New York e per altri in California, tra cui lo stupro di un'attrice italiana a Los Angeles. Questa specifica accusa di stupro era però rimasta in sospeso in seguito all'annullamento di una precedente condanna e a due processi conclusisi senza verdetto a causa della mancanza di unanimità nelle giurie. Il fondatore di Miramax continua a respingere tutte le accuse. E con la cronaca veniamo all'Italia. La GIP Giulia Sani ha convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, madre delle due sorelle di 12 e 16 anni sottratte da Civitella Alfedena, provincia dell'Aquila, e ritrovate 15 giorni dopo a Formia, vicino a Latina. Confermato il fermo anche per il nonno materno delle sorelline e per Vincenzo Esposito, compagno della madre. La giudice ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina, accogliendo così la richiesta della Procura della Repubblica. La misura prevede per gli interessati anche l'obbligo di presentarsi per due volte al giorno ai carabinieri. La Procura ha ritenuto non necessaria la custodia cautelare in carcere. Secondo il legale che assiste la donna, si sono tutti pentiti, hanno preso coscienza di quanto fatto. Non c'è una rete, sono persone spinte dagli affetti. E chiudiamo con lo sport. A Wimbledon niente da fare per Lucia Bronzetti, eliminata in fase di qualificazione dalla macedone Lina Gorjevska. Spazio anche al calcio con i mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. Stasera, alle 22 italiane, in campo Curaçao-Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania. Nella notte, Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, entrambe con fischio d'inizio all'una, seguite da Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia alle 4.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante. Yeah. Oh.

0: closed.
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

torna Griglieru 20. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: from my exes.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa,

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: It's more cheaper and we're maneuver. And we are

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Voice. Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Responsável. Fall in love.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.